adesso questo è l'amore più vero che c'è. Ci riprovo ad amare e lo faccio con te. Anche se tutto è un po' arrugginito, lo so che c'è. Basterà cominciare e poi viene fuori da sé. Ed è sempre il malanno più bello. Sento un po' la fatica, sono gli anni che ho.

qualche cosa la perdo nel vento e un profumo di te. Poi ti volti a guardarmi e mi domandi che c'è. Non c'è niente, respiro quest'aria.

0: sul mare, io qui dietro di te. Penso questo è l'amore più vero che.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hola, buenos días.
2: Hi.